studi. Io vale scelto avvocato, vengo a fare le sue difese, le legittime pretese, io vi vengo a maleggiare.